ole o ono minute uta ele tulas fu maltasi ia tato se e tulol tato proclamer to fali uliu ia ele oni ta upu fu e matua fa mafatiri ai tato tal noanga ia ona ime lava tato te mana tu natu to e mana tua ai fu ia so tato to tua sa mo ia o disi fu tato tu e o mai lava ini silani ia ole lava mai tato tua la sa fa sa mo fa lava ini ah ole la e fi fi dia tato program ole a tonu lava me ta urfai ai valu valu ah am tala mai me ta urfai ai valu polana na na to inga pe se me ai ah fai ai valu valu ole al me ta urfai ai valu valu e fam tala mai lun fai ah i va fo mai volta to tu ia to fam na tu fo i me sa ta tu ui mai ia ia nga fo mo ina tu pulanga la lova ma na lu per fo ah tatu numero masani o valselau o lima tutasi so tai baita tu numero na mailo fingalo tu samal tatu tau.

0: Basta.
1: Sì, sì.
0: A comprare l'obusto.
2: Sono mai in telefono.
0: O le giulla, o le fa.
2: Mm.
0: O mi inutile che hai, l'uo si fa un malvallo. A fa o popo, tolo si fa un malluo. Tolo l'uo mi inutile che tu è tale lima.
2: Mm.
0: E lei.
2: Mm.
0: O le lei. Ah, ma io. Okay. Hey, Maria, I'm home.